0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big one.

0: Gemini.
1: Gemini One, the big one.
2: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca in un'ora al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini. Dance Machine.

0: musica 80 e 90. 5 sono i blocchi a nostra disposizione, ognuno formato da 3 brani. Allora partiamo, i primi 3 di oggi con Madonna, Material Girl, Color Me Bad, I Wanna Sex You Up e Mai Tai, History.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Gemini Dance Machine.
1: Ciao a tutti da Stefano Riva, in quest'ora c'è la Gemini Dance Machine con i più bei successi 80 e 90. I primi tre di oggi li abbiamo fumati. Si continua con Desiree, You Gotta Be, poi Mandy Smith, Positive Reaction e da seguire DNA, Tom's Diner.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: La grande musica del passato che ci contraddistingue. Solo i più bei successi anni 80 e 90 nella Dance Machine di Radio Gemini con

0: Gemini Dance Machine.
1: Pochi minuti alla fine del nostro appuntamento quotidiano che si svolge, possiamo dire, in due parti. Alle 5 del mattino per gli amici che si svegliano all'alba e la seconda parte alle 17 nel pieno del pomeriggio, dove molti di voi sicuramente sono di ritorno a casa. Io invece sono Stefano Riva, buona giornata a tutti voi. Prontissimo direi per annunciare l'ultimo blocco di oggi. MC Mike RG e DJ Sven Holiday Rap, poi Electronic Getting Away With It e Mele Kim Respectable.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Gemini Dance Machine.
1: Il tempo a nostra disposizione è terminato. Io vi saluto e vi rinnovo l'appuntamento a domani, giovedì, e vi anticipo già che sarà una super puntata. A domani, buona continuazione su Radio Gemini. Ciao.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.

0: Sono le 6:03.
1: Spot.
2: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
3: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
4: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
5: Gemini.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero?
1: Sveglia! Presto che tardi!
0: Sai che ore sono? Senti qua!
2: Sono le 6 e 10 minuti.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Gemini.
4: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
5: Gemini Dance Machine.
4: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.

Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti da ballare. Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino. Con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Chuck. Spot. Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Auto Bank. O Moda 5 Super Hybrid. One Car. Two Vibes.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Gemini.
1: Si è concluso dopo 90 minuti positivamente nei tempi e modi previsti l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV, lo riferisce la sala stampa vaticana. Via libera al documento di bilancio ieri in Consiglio dei Ministri che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Votate anche le modifiche al codice della strada che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ILVA che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori ex ILVA e dell'indotto. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso. Calcio, notte fonda per Inter e Napoli che restano a 0 punti dopo 2 turni di Champions League a San Siro. Il Bruges vince 4-3 trascinato dalla tripletta dell'Italo tedesco Tresoldi. Altrettanto negativa la prestazione della squadra di Allegri, travolta 3-1 in casa Villarreal. E da Alessandro Cesini, grazie dell'ascolto.
0: Gemini One, the big one.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon mercoledì mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi sulla A4 Brescia-Padova, code per incidente tra Sirmione e Desenzano in direzione Milano. Vi informiamo che per lavori fino alla mezzanotte di sabato 31 ottobre rimane chiuso il ramo di connessione tra l'autostrada A4 e la tangenziale di Mestre in direzione Padova-Milano. Il traffico viene deviato lungo il passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere la A27, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e verso il raccordo aeroportuale Marco Polo. Sempre per lavori, sulla A4 Padova-Venezia, dalle ore 22 di giovedì 15 ottobre alle ore 6 del mattino successivo, per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli tra la A4 e la A13 verso la A13 in entrambe le carreggiate. La clientela che intenda prendere l'autostrada 13 verso Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Inoltre, sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 alle ore 5:30 nelle notti di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, verrà chiuso sempre per lavori lo svincolo di uscita della Milanese ai mezzi provenienti da Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
3: Qui io sono, potete ripetere.
2: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB+. Radio Gemini One, The Big One, ora anche in DAB+.

0: I DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback.
1: Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Breakfast, il tuo risveglio in musica.
2: Ed eccoci, buongiorno, ben ritrovati cari amici geminiani. Una buona giornata da parte del Check e un buongiorno a Fabi.
3: Buongiorno, è già mercoledì, siamo già a metà della

0: Però attenti, quando vi svegliate avete voglia di richiedere una canzone, dovete aspettare, perché poi arrivano un sacco di messaggi e vanno giù. Noi ci dimentichiamo poi che uno ha scritto alle 6 per la richiesta. Quindi ragazzi, ricordatevi queste cose, dateci una mano, perché siamo due anzianotti qua. Allora, buon mercoledì da Sandro, dalla provincia di Udine. In quella di Mellaredo, presente all'appello, c'è anche Andrea dall'edicola. Poi diamo il buongiorno anche a Daniel dell'impianto carburante BC2 Carrare, che ha Gemini sempre in sottofondo.
1: È vicino a casa mia, l'ho costretto praticamente.
0: E hai fatto solo che
1: no,
0: bene.
1: No, anzi, apprezza la musica, certo. È contento anche lui.
0: Certo, venerdì devo andare a 2 Carrare. Ecco, buongiorno vedi. Ragazzi da Cecè. Ciao Cecè, buongiorno. E siamo pronti anche per sentire il nostro motivatore.
2: Buongiorno! Mercoledì 14 ottobre 2026, San Callisto primo Papa. E ricordate, come diceva mio amico Lucio Anneo Seneca, la vera felicità è godersi il presente senza dipendere ansiosamente dal futuro. Ciao!
0: Dove va l'accento sulla O?
1: Non me lo ricordo, però non è godersi. Godersi, dai, forza.
0: Dai, facciamo
1: ma
0: un
1: Callisto,
0: po' di
1: ironia. Ma Callisto c'è stato anche un secondo papa, perché primo papa ammazza O. Vabbè.
0: Non lo so, saluto anche Marco, già operativo anche lui, e quindi andiamo con un po' di carica.
1: E arrivano

0: dell'evento che c'è ogni giorno dal lunedì al venerdì, appunto perché così potete già muovervi a fare le richieste. Ma se le fate a quest'ora, e poi è difficile recuperarle, capito? Perché siete in tanti che scrivete, quindi magari rimandate il messaggio,
1: ecco,
0: dopo.
1: Magari quello.
0: Ok, dopo, quando annunciamo il Gemini Box, rimandate il messaggio, così sarete sicuri di poter ascoltare la vostra canzone.
1: Quindi anche per la Barbie del Castello vale la stessa cosa. Poi abbiamo una massima del giorno.
0: Giorno.
1: L'età. A 20 anni facevo le ore piccole, adesso alle 10 di sera sbadiglio e se mi chiamano dopo le 9 penso sia un'emergenza. È come quando organizzi una serata a una certa, no?
0: Sì.
1: E dici, ok, domani sera alle 10 ci vediamo, facciamo un po' di festa e
0: come
1: poi...
0: No.
1: Alle 8 sei lì che guardi e dici, ma perché ho avuto questa brutta idea?
0: Io alle 8 sono già a letto che dormo.
1: Confermo. Sonnecchio almeno.
0: Sonnecchio. Poi diciamo che alle 4 del mattino si è già
1: il
0: là.
1: Il problema è quello.
0: Eh sì, e quindi
1: però,
0: vabbè.
1: Però. Salutiamo anche Barbara, buongiorno.
0: Ciao Babi. Allora ricordo il numero 351-678-6611.
1: Per i saluti.
0: Per i saluti.
1: Per il buongiorno.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Radio Gemini, the dance station all over the world.

0: Siamo curiosi.
1: Buongiorno amici di Radio Gemini. Buongiorno. Un saluto a Fabio e Cech, la nostra compagnia per giungere al lavoro ogni mattina. E come ogni mattina negli ultimi giorni ancora un po' freschetto. Poi però il sole sarà protagonista anche oggi. Continua quindi l'egemonia dell'alta pressione, poche nubi alte e sottili, quindi cielo con assenza di pioggia che perdurerà poi per tutta la settimana. Situazione ancora ottima per il nostro portafogli, quindi per il rinvio dell'accensione dei termosifoni, vista la situazione non è poco. Quindi anche oggi toccheremo i 22 gradi e quindi preferire il gelato alla cioccolata calda, per quello ci sarà ancora tempo sicuramente. Per i cambiamenti del tempo dovremo aspettare poi domani, quando avremo una situazione più chiara per il weekend. Al momento sembrerebbe così e così, meglio sabato che domenica. A presto, buona giornata.
0: Grazie al nostro Meteo Clari.
2: Ah, vedi?
0: Che poi noi invece la cioccolata stamattina l'abbiamo fatta.
2: Sì, mancava la panna.
0: Ma che buona.
2: Oggi vado al supermercato, compro quella spray, così buona. Domani bicchierone di cioccolata con la panna.
0: Che spettacolo.

0: Possiamo dirlo, la Fabi è troppo bella, come dice Davide De Marinis.
1: Una volta.
0: E dai.
1: Tanti anni.
0: Dai.
1: Me la cavavo bene.
0: Dai.
1: Poi per passare del tempo mi sono sciupata.
0: Non è vero.
1: Sono una rosa appassita. Ma armadietto, come dice De Marinis.
0: Oggi stiamo proprio, siamo puntigliosi proprio. Dai, licenza canone, mettiamola così.
1: Va bene. Un grosso buongiorno da Guido il Triestin. Ciao Guido, buona giornata. 351-678-6611 se volete lasciare un saluto e passare per il buongiorno.
0: Se volete mandarci un vocale, buongiorno. Dai, fatelo, ci fate contenti. Canton, questa è Stay With Me.

0: about to suck a DJ.
1: Radio Gemini One, this is the big one. Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Spot. Uni Euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Uni Euro.
2: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
3: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
4: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: quantità di felicità. Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon mercoledì mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla A4 Brescia-Padova per incidente, code tra Peschiera del Garda ed Esenzano in direzione Milano, per incidente risolto in colonnamenti tra Soave e Verona Sud. Per il traffico tipico sulla tangenziale di Mestre si viaggia lentamente in direzione Trieste tra rotatoria Milanese e Castellana. Code sul passante di Mestre, sempre per traffico sostenuto, tra Martellago Scorzè e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Vi informiamo che per lavori fino alla mezzanotte di sabato 31 ottobre rimane chiuso il ramo di connessione tra l'autostrada A4 e la tangenziale di Mestre in direzione Padova-Milano. Il traffico viene deviato lungo il passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere la A27, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e verso il raccordo aeroportuale Marco Polo. Sempre per lavori, sulla A4 Padova-Venezia, dalle ore 22 di giovedì 15 ottobre alle ore 6 del mattino successivo, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli tra la A4 e la A13 verso la A13 in entrambe le carreggiate. La clientela che intenda prendere l'autostrada 13 verso Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Inoltre, sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 alle ore 5:30, nelle notti di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, verrà chiuso sempre per lavori lo svincolo di uscita della Milanese ai mezzi provenienti da Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One, the big one. Stai ascoltando Radio Gemini.

0: Young, sempre giovani, eh? O diversamente giovani?
1: Magari. Sì, perché poi quando ti svegli la mattina che iniziano questi freschi, no? Cosa senti? I primi dolorini, il ginocchio, la schiena.
0: Posso garantirti che passati i 50.
1: Sto per arrivare ai 50.
0: Te sei una fresca diciottenne. E passati i 50, improvvisamente scopri che il tuo corpo ha dei limiti. Cambia.
1: Come dicono in Itchiva.
0: Se per caso ti sposti con la testa, improvvisamente.

0: vedi che ti fanno male, insomma c'è di tutto di più, cioè bisognerebbe fare un saltino a Lourdes, farsi due o tre vasche,
1: due tre, starla un mese,
0: no,
1: dentro
0: due,
1: fuori.
0: Due tre vasche, capito, avanti indietro, come se tu fossi in piscina.
1: Sì, io prenderò raffreddore minimo.
0: C'è quel problema lì, c'è quel problema.
1: Salutiamo Silvano che ci dà il buongiorno. Ciao Silvano, buona giornata anche a te. Dai che si sta anche aprendo, tra l'altro come diceva il nostro meteo Clari, è uscito anche un po' di sole.
0: Sì, infatti. Harold Melvin insieme ai The Blue Notes, questa

0: Decibel. E chi c'era dentro i Decibel?
1: Enrico Ruggeri.
0: Ah, e questa raccontessa.
1: Mi piace un sacco questa canzone. Poi
0: Polvere,
1: insomma, Polvere, sì, diciamo che quel periodo di Ruggeri a me piace molto, ecco, sì, è un periodo dove, beh, anche dopo, per carità, però in, quelle, in quegli anni là, insomma, lo apprezzo ancora di più. Allora, adesso più o meno ci stiamo avvicinando.
0: Ci stiamo avvicinando, non diciamo nulla, no. Ci stiamo avvicinando.

0: messaggi WhatsApp, perché ormai siamo quasi pronti. No, oggi facciamo così perché stamattina siamo arrivati e c'erano
1: esatto
0: i messaggi, ecco.
1: Sono le 8:27, questa è Radio Gemini insieme al Check e la Fabi. Adesso arriva King Wild, questa è Cambodia.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo, talate.

0: tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
1: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
0: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Gemini. Radio Gemini. Gemini One, the big one.

0: Questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: Solo ritmo ed energia. I migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix. Solo su Radio Gemini One.

0: allora ci stiamo, caro Cecca.
1: Ci siamo, pronti, carichi, come dicevo una volta, siete pronti, siete caldi, Madonna. Sono Madonna, sono qui a Torino per il mio primo concerto in Italia di tanti tanti anni fa con la Rai, Rai 1 se non erro, che ha mandato in onda tutto il concerto di Madonna,
0: Tanta roba.
1: Tanta roba.
0: Dai, ricordiamo il numero.
1: 351-678-6611. Cosa serve? Serve per richiedere le vostre canzoni che andranno in onda dalle 9 alle 10 all'interno del Gemini Box.
0: Importante è firmare il messaggio che potete inviare sia di testo con una nota vocale. A noi fa sempre molto piacere, quindi approfittatene se avete voglia di ascoltare una canzone, di fare un saluto, una dedica. Firmatevi.
1: Sì, io intanto vado a prendere le chiavi del magazzino, mi sa che oggi mi impolvero un po'. Sidney Youngblood, intanto, questa è Sit and Wait.

0: Andiamo a sentire il vocale di Albi.
1: Gemini, buongiorno, finalmente è arrivata anche a metà settimana, freschina come sempre e si sta da Dio. Raga, un abbraccio, buona giornata, buon lavoro. Ciao.
0: Ciao Albi.

0: In questa splendida giornata, sì. Sto guardando fuori dalla finestra. Oh, proprio
1: cielo limpido.
0: Sì. Bene. Siamo passati dalle tenebre delle 7 del mattino. Un'ora e mezza, pam pam pam pam.
1: Meglio così, guarda. Bello. Io sono felicissima. Felice anche di ricordare insieme a Check che tra poco siete voi i protagonisti.
0: Mancano 10 minuti, Gemini Box, dalle 9 alle 10, il vostro jukebox virtuale. Basta richiedere la vostra canzone preferita al numero di WhatsApp 351-678-6611.
1: Potete inviare i vostri messaggi di testo, le note vocali, firmate il messaggio e lì lasciate la vostra richiesta. Poi ci pensiamo noi, 9-10, dal lunedì al venerdì, siete voi i protagonisti.
0: E se non avete preso nota del numero, guardate l'autoradio perché appare sempre il numero di WhatsApp. Dobbiamo regalare l'autoradio alla Fabiana.
1: Ma c'è tempo a cambiare macchina.

0: colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica.
1: Ascolta il passato, vivi il presente. Radio Gemini.
2: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Spot. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
0: Gemini, viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon mercoledì mattina. Sulla A4 Brescia-Padova code per incidente tra Montebello e Verona Est in direzione Milano. Nella stessa direzione per il traffico sostenuto, rallentamenti tra Somma Campagna e Desenzano e anche tra Soave e Verona Sud. Ci spostiamo sulla A4 Padova-Venezia, rallentamenti per traffico intenso tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13 in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre si viaggia lentamente per lo stesso motivo tra Marghera e Castellana verso Trieste e anche tra Castellana e rotatoria Miranese in direzione Milano. Code sul passante di Mestre in direzione Trieste tra Martellago Scorzè e l'innesto con la tangenziale di Mestre. Vi informiamo che per lavori fino alla mezzanotte di sabato 31 ottobre rimane chiuso il ramo di connessione tra l'autostrada A4 e la tangenziale di Mestre in direzione Padova-Milano. Il traffico viene deviato lungo il passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere la A27, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e verso il raccordo aeroportuale Marco Polo. Sempre per lavori, sulla A4 Padova-Venezia, dalle ore 22 di giovedì 15 ottobre alle ore 6 del mattino successivo, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli tra la A4 e la A13 verso la A13 in entrambe le carreggiate. La clientela che intenda prendere l'autostrada 13 verso Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Inoltre, sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 alle ore 5:30, nelle notti di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, verrà chiuso sempre per lavori lo svincolo di uscita della Miranese ai mezzi provenienti da Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita InfoViaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Spot.
8: E se un fine settimana potesse cambiare la tua vita? E se fosse possibile liberarti da tutti i pensieri negativi che ti affliggono? È possibile! Partecipa al seminario di Dianetics e lo proverai tu stesso. Ogni sabato e domenica in via Pontevigo d'Arzere 10 al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net.

0: già volato via anche questo mese.
1: E allora salutiamo anche Daniel che l'ha richiesta al 351 678 6611. Abbiamo ancora un po' di spazio se volete prenotare la vostra canzone preferita, questo è il numero da utilizzare. Allora, caro Cech, stiamo per andare in provincia di Udine per accontentare il nostro amico Sandro. E poi andremo anche ad accontentare Silvano, che vuole ascoltare una canzone iconica di un grande artista che purtroppo ci ha lasciato e comunque ci augura una buona giornata.
0: Quindi in sequenza Jimmy Bohorn con Spank e poi lui.

0: Family Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao Gemignani, da Fabio il Pirata un saluto a Gamba di Legno, il picciotto e il più bello della linea verde della Pastan. Saluti a tutti, mettiamo su un bel The Show Must Go On dei Queen, grazie mille.

0: E salutiamo l'amica Alberta che l'ha richiesto all'interno della Gemini Box. Allora facciamo un saluto anche ad Alex che manda il video del pelosetto di oggi e che sta naturalmente rendendo ancora più bello. 20 anni tra poco festeggerà questo pelosetto. E poi a proposito di gente che balla e se la balla, c'è la Fede che dice che carica mi ci voleva, sto imbiancando la mia camera.
1: Fede, se ti avanza un po' di colore, un po' di pittura, ti do anche l'indirizzo.
0: Non è male, ecco, un aiuto ogni tanto. Allora, continuiamo con le selezioni musicali. Stiamo per accontentare Toki, che voleva un po' di reggae per rallegrare la giornata.
1: E arriva Bob Marley, questo è Dreaming.

0: qualche biscotto e tanta musica. Breakfast, il tuo risveglio in musica.
1: Spot.
2: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba!
3: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
5: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Gemini.

0: con i gatti randagi, le vostre richieste qui sul Gemini Box di Radio Gemini.
1: Salutiamo anche la Babi da Castello per questa canzone, l'ha dedicata alla sua gattina che si chiama Grisa, che non sta molto bene, quindi insomma le mandiamo una carezza anche noi, con la speranza che si possa rimettere presto.
0: E una scatoletta anche di
1: cose buone. Allora, siamo pronti per accontentare anche Daniel, sì, che ha richiesto anche lui la sua canzone all'interno del nostro spazio dedicato a Gemini Box, e poi c'è anche Gabri.
0: Ragazzi, adesso c'è un bis molto molto bello, i Kiss con Strutter e poi Police con Voices Inside My Head.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiornissimo, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Mi fate sentire questa mattina, se è possibile, Inner Smile? Non so chi la canta, però

0: così abbiamo accontentato anche Luca, che ce l'ha richiesta. Allora, caro Cech, siccome abbiamo una serie di canzoni che ci porterà fino a chiudere praticamente,
1: beh, salutiamo adesso, via,
0: il Gemini Box, io lascerei quasi quasi andare la musica dei nostri ascoltatori. Allora dammi un attimino perché ce ne sono tante. Allora, stiamo per accontentare l'amico Roby, poi a seguire ci sarà anche Katia, che temeva di essere arrivata in ritardo, e accontenteremo anche il nostro amico Michele, Michele di Adria,

0: Emini, tra poco ci sarà lui.
1: Senti qua come fa.
0: Ci Sansone. E poi tanti altri appuntamenti, insomma, teneteci come colonna sonora di questa bellissima giornata di ottobre. Il Gemini Breakfast si rinnova domani a partire dalle 7. Dalla Fabi.

camera a poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: crunchy chicken strips, tutto per il tip.
1: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.

0: Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Gemini. Radio Gemini 1. This is the big one.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla tangenziale est di Verona, per manifestazione ciclistica, rimane chiuso lo svincolo di strada regionale numero 11 in entrambe le direzioni di marcia. Sulla A4 Brescia-Padova, per il traffico sostenuto, rallentamenti in direzione Milano tra Montebello e Soave e tra Somma Campagna e Sirmione. Vi informiamo che per lavori fino alla mezzanotte di sabato 31 ottobre rimane chiuso il ramo di connessione tra l'autostrada A4 e la tangenziale di Mestre in direzione Padova-Milano. Il traffico viene deviato lungo il passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere la A27, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e verso il raccordo aeroportuale Marco Polo. Sempre per lavori, sulla A4 Padova-Venezia, dalle ore 22 di giovedì 15 ottobre alle ore 6 del mattino successivo, per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli tra la A4 e la A13 verso la A13 in entrambe le carreggiate. La clientela che intenda prendere l'autostrada 13 verso Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Inoltre, sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 alle ore 5:30 nelle notti di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, verrà chiuso sempre per lavori lo svincolo di uscita della Miranese ai mezzi provenienti da Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita InfoViaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Jackpot. Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
3: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
4: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
5: Basta che sia un Qashqai!
6: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba!
4: Tranquilli, intendeva l'offerta!
6: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
7: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11 e 3 minuti.
2: Spot.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo,

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon mercoledì mattina. Per manifestazione ciclistica sulla tangenziale est di Verona rimane chiuso lo svincolo di strada regionale 11 in entrambe le direzioni di marcia. Inoltre per il traffico sostenuto sulla 4 Brescia-Padova in direzione Milano, rallentamenti tra Desenzano e Brescia Est. Vi informiamo che per lavori fino alla mezzanotte di sabato 31 ottobre rimane chiuso il ramo di connessione tra l'autostrada A4 e la tangenziale di Mestre in direzione Padova-Milano. Il traffico viene deviato lungo il passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere la A27, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e verso il raccordo aeroportuale Marco Polo. Sempre per lavori, sulla A4 Padova-Venezia, dalle ore 22 di giovedì 15 ottobre alle ore 6 del mattino successivo, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli tra la A4 e la A13 verso la A13 in entrambe le carreggiate. La clientela che intenda prendere l'autostrada 13 verso Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Inoltre, sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 alle ore 5.30, nelle notti di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, verrà chiuso sempre per lavori lo svincolo di uscita della Milanese ai mezzi provenienti da Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Spot. Tutte le paure e le insicurezze che non puoi controllare e che ti impediscono di sprigionare le tue piene potenzialità hanno una unica fonte: la tua mente reattiva. Scopri come liberartene e ritornare ad essere te stesso partecipando al seminario di Dianetics, ogni sabato e domenica in via Ponte Vigo d'Arzere 10, al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net.

0: storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori

0: che entra in tasca termina qui. Termina qui.
1: Eh sì, sono già passati 15 minuti.
0: Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza.

0: e...
1: Una sola auto con due anime da vivere. Omoda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. Omoda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I mascara Sky Eye, ciglia sensazionali e body di Maybelline New York sono a 9,90€. E con un mascara in promozione hai in omaggio un mini rossetto Super Stay Matte Ink. E per coprire fino a 12 ore prova il correttore Cancella Età a 8,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Gemini. Radio Gemini. Gemini One, The Big One.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili. We're gonna do a song that you never heard before. E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.
1: Dal 2002, Robbie Williams, Feel.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e un minuto.
2: Spot. Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini.
8: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per manifestazione ciclistica sulla tangenziale est di Verona rimane chiuso lo svincolo di strada regionale 11 in entrambe le direzioni di marcia. Inoltre sulla A4 Brescia-Padova per incidente in direzione Milano code tra Sirmione e Brescia Est. Vi informiamo che per lavori fino alla mezzanotte di sabato 31 ottobre rimane chiuso il ramo di connessione tra l'autostrada A4 e la tangenziale di Mestre in direzione Padova-Milano. Il traffico viene deviato lungo il passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere la A27, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e verso il raccordo aeroportuale Marco Polo. Sempre per lavori, sulla A4 Padova-Venezia, dalle ore 22 di giovedì 15 ottobre alle ore 6 del mattino successivo, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli tra la A4 e la A13 verso la A13 in entrambe le carreggiate. La clientela che intenda prendere l'autostrada 13 verso Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Inoltre, sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 alle ore 5.30, nelle notti di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, verrà chiuso sempre per lavori lo svincolo di uscita della Miranese ai mezzi provenienti da Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: sabato torneranno a scottare tra pochissimo.
1: Spot.
2: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
3: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le nuove spugne abrasive Punch di Vileda sono in promozione. Un pezzo a 2,90€, due pezzi a 3,90€. Tre frutti e tre funzionalità diverse. E se le strizzi profumano di frutta fresca, scegli la spugna Punch perfetta per te. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Gemini.
4: Radio Gemini.
1: Spot. Hai mai sentito parlare del libro più venduto sulla mente umana di tutti i tempi? Dianetics, di Ron Hubbard. Dianetics ha scoperto che le esperienze dolorose del passato sono racchiuse nella mente reattiva, una parte della mente precedentemente sconosciuta, fonte di tensione, infelicità e insicurezza. Acquista e leggi Dianetics per scoprire come liberartene. Chiama la Chiesa di Scientology di Padova 049 87 56 317 oppure scrivi a padova@scientology.net.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: You are listening to
2: Radio Gemini.
3: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti.

E adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Spot.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Spostamenti regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che sulla tangenziale est di Verona per una manifestazione ciclistica sono chiuse le uscite per la strada regionale 11 per entrambe le provenienze. Ricordiamo inoltre che fino al 31 ottobre per lavori è chiuso l'allacciamento tra la A4 e la tangenziale di Mestre, uscita a barriera di Venezia Est in direzione Padova-Milano. Chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto e Marghera può proseguire lungo il passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere l'A27 Venezia Belluno, da cui può indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e il raccordo aeroportuale Marco Polo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su Mini

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per la cura della barba c'è ProRaso. La schiuma ProRaso rinfrescante e quella per pelli sensibili sono a 2,29 euro. E con due prodotti ProRaso hai in omaggio una lozione dopo barba rinfrescante da 30 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
2: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
3: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini.
4: Gemini.

0: tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1970.

anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Spot.
2: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
3: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.

0: quanto sa di felicità. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Gemini.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Spostamenti regolari sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che sulla tangenziale est di Verona sono state riaperte le uscite per la strada regionale 11 in entrambe le direzioni, precedentemente chiuse per una manifestazione ciclistica. Prima di salutarvi vi anticipiamo che per lavori sull'A4 dalle 20 di giovedì 15 fino alle 20 di domenica 18 ottobre sarà chiusa l'area di servizio di Limenella Ovest, localizzata tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
3: Gemini Dance Machine.
2: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
4: Signori e signore, buongiorno, vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
2: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le c-

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepack.org.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Gemini.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.
1: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti da ballare.
2: 90 all'ora. 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: Oh yeah.
1: L'energia degli anni 90. Un concentrato di successi suonati a 90 all'ora. Ogni giorno su

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side.
1: Ascoltala ogni giorno.
2: Come with me.
1: Ovunque sei. Gemini One.
3: Every day, in every way.
4: Sono le 15 e 2 minuti.
5: Spot. Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
10: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto e ben trovati. Sul tratto Venezia-Trieste della 4, a causa di un mezzo pesante in panne, vengono segnalati rallentamenti tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28 in direzione Trieste. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre nelle notti di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 5.30 verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese per chi proviene da Trieste. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Double.
1: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One. Spot.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per esaltare lo stile dei capelli c'è Adorn. Lo spray termoprotettivo e la crema Ricci anticrespo sono a 2,90 euro ciascuno e con due prodotti Adorn hai in omaggio la mini crema Ricci Adorn 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
1: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Gemini.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini. Playing only the best hits. Gemini Revolution. Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e un minuto.
0: Spot.
2: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
3: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
4: No!
3: Del vetro?
4: No!
3: Di carta e cartone?
4: No, no!
3: Di plastica e metalli?
4: No!
3: Dell'organico?
4: Certo che sì!
3: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
4: Facile, no?
3: Scopri di più su biorepack.org.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben ritrovati in nostra compagnia. Non sono giunte in redazione segnalazioni di disagi, gli spostamenti risultano regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che sulla A4 dalle 22 di giovedì 15 fino alle 6 del giorno successivo per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la A4 e la A13 sia per chi proviene da Milano sia per chi proviene da Venezia. La clientela che intende immettersi in A13 con direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Prima di salutarvi vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Spot. Ti capita di cadere nel ripetere continuamente gli stessi errori nelle tue decisioni di vita? Dianetics ha scoperto come evitare che ciò avvenga. Scopri come partecipando ad un seminario di 2 giorni e riprenditi le tue piene capacità. Ogni sabato e domenica in via Ponte di Godarzere 10, al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Una canzone scandisce il tuo tempo. Radio Gemini.
3: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Double.
1: Due dischi uno dietro l'altro.
0: Dietro l'altro.
1: Su Gemini One, The Big One.
2: Spot.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, dalla tenera

0: Crunchy Chicken Strips. Tutto per il tip.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Gemini.

Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Stai ascoltando Radio Gemini. Gemini Revolution. Gemini Revolution.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
4: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.

0: La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Gemini Flashback, ogni disco un ricordo.
0: Gemini Flashback 1990.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine.

0: musica 80 e 90. 5 sono i blocchi a nostra disposizione, ognuno formato da 3 brani. Allora partiamo, i primi 3 di oggi con Madonna, Material Girl, Color Me Bad, I Wanna Sex You Up e Mai Tai, History.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: B, poi Mandy Smith, Positive Reaction, e da seguire DNA, Tom's Diner.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio del

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo a lavatrice Dash da 3 flaconi per 23 lavaggi a 12,99€. Le Dash Pots da 19 lavaggi sono a 4,99€. Gli ammorbidenti Lenore da 38 lavaggi sono a 2,79€. Il profumatore in perle Lenore a 4,49€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Germany.

0: Gemini Dance Machine.
1: La grande musica del passato che ci contraddistingue. Solo i più bei successi anni 80 e 90 nella Dance Machine di Radio Gemini con Stefano.

0: Night Dance Machine.
1: Pochi minuti alla fine del nostro appuntamento quotidiano che si svolge, possiamo dire, in due parti. Alle 5 del mattino per gli amici che si svegliano all'alba e la seconda parte alle 17 nel pieno del pomeriggio, dove molti di voi sicuramente sono di ritorno a casa. Io invece sono Stefano Riva, buona giornata a tutti voi. Prontissimo direi per annunciare l'ultimo blocco di oggi. MC Miker G e DJ Sven Holiday Rap, poi Electronic Getting Away With It e Mele Kim Respectable.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo il

0: Gemini Dance Machine.
1: Il tempo a nostra disposizione è terminato. Io vi saluto e vi rinnovo l'appuntamento a domani, giovedì, e vi anticipo già che sarà una super puntata. A domani, buona continuazione su Radio Gemini. Ciao.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine, ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi, dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Spot. Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenere.

0: Tip.
1: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Gemini.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si registrano code tra Soave e Verona Est in direzione Milano. Spostiamoci sulla tangenziale di Mestre, qui code per traffico intenso tra il Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste e tra la rotatoria della Milanese e Marghera sulla carreggiata opposta. Vi informiamo che sulla A4 dalle 20 di giovedì 15 fino alle 20 di domenica 18 ottobre sarà chiusa l'area di servizio di Limenella Ovest, localizzata tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano, in direzione Milano. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Spot.
5: Preoccupato per il tuo futuro? I tuoi scopi e le tue aspirazioni sembrano irraggiungibili? Acquista e leggi Dianetics, la forza del pensiero sul corpo, di Ron Hubbard. Chiama o vieni a trovarci al centro Dianetics Hubbard, Dipartimento della Chiesa di Scientology di Padova, via Ponte Vigo d'Arzere 10. Info 049 87 56 317. Oppure visita il nostro sito scientology-padova.org.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Siamo già arrivati a metà di questa settimana e soprattutto sono già le 18, motivo per cui la giornata lavorativa per molti di voi o è finita o sta per finire. E allora benvenuti nei nostri 60 minuti. Qui a Radio Gemini c'è ogni giorno dalle 18 alle 19 Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, le canzoni, le hit scelte da Riccardo Secchi dall'altra parte, pronto già a farci ascoltare la prima sequenza musicale. Io sono Valentina La Rocca e in questi 60 minuti vi accompagno andando comunque indietro con il tempo, con la memoria, perché parliamo dei telequiz.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Oggi vi faccio fare un salto temporale perché parliamo di tutti quei telequiz che non erano semplici programmi di intrattenimento, erano quei quiz del passato che sono stati veri e propri fenomeni sociali capaci di unire

0: è nato nel novembre del 1955 e a condurlo fu il leggendario Mike Bongiorno. Divenne rapidamente una magnifica ossessione nazionale. Inizialmente pensate che il programma andava in onda il sabato sera. Il successo fu così devastante che i cinema il sabato rimanevano completamente vuoti. Infatti i proprietari delle sale protestarono così tanto che la Rai fu costretta a spostare la trasmissione al giovedì per non perdere i clienti. Molti cinema decisero comunque di installare dei televisori in sala, interrompendo le proiezioni del film a metà pur di mostrare il quiz.
1: Hit Parade Stories.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
3: Gemini.

0: Honda rischia tutto introducendo innovazioni tecnologiche straordinarie proprio per quell'epoca lì, con le prime cabine spaziali o i primi pulsanti elettronici. Poi ci fu il campione paragnosta, fu il dottor Massimo Inardi, uno dei più grandi campioni del programma e che era esperto di musica classica, ma era anche un parapsicologo. Molti telespettatori dell'epoca si convinsero che riuscisse ad indovinare le risposte leggendo direttamente nella mente di Mike Bongiorno.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Che sound, ragazzi, che successi, che bella musica. Ed eccoci a parlare dei quiz, quelli che hanno fatto la storia. Ne avete uno in mente voi? Ditecelo, come ha fatto Stefania, che in realtà ci ha scritto perché ricorda con

0: possibili. E poi il premio finale, ragazzi, era una vera e propria spesa d'altri tempi. Il programma si basava sulla conquista di diverse portate, primo, secondo, formaggio, dolce e frutta, rappresentate su una celebre ruota che girava tra i suoni dei piatti che tintinnavano. Che bei ricordi!
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: senti un po' che successi, senti un po' che sound, poi vi ho risvegliato tanti ricordi, vedi Fabio, dice, guardavo anch'io il pranzo è servito quando tornavo a casa a pranzare con mia mamma. Sara Banda ce lo nomina Francesca, beh siamo un po' negli anni 90 in questo caso, quiz che tra l'altro è stato recentemente riproposto, sempre con Enrico Papi, che ha riscritto un po' le regole del genere, trasformando il gioco in una vera e propria arena pop. Il gioco finale, l'ormai mitico 7x30, cioè indovinare 7 motivi musicali in 30 secondi ascoltando solo pochissime note, richiamava una preparazione al limite un po' insomma dell'umano. Comunque i concorrenti di una volta, quelli più forti, divennero nel tempo delle vere e proprie celebrità televisive, noti con soprannomi eccentrici come, chi non si ricorda, l'uomo gatto, Allegria, Coccinella, Tiramisù, dando vita sicuramente a siparietti comici ma anche a tormentoni che poi sono rimasti storia della televisione italiana, come del resto la nostra bella musica di oggi, che è storia. Grazie buon Riccardo in regia, miei cari. Noi siamo arrivati alla fine anche di questo nostro Hit Parade Stories, ma in un'ora è impossibile citare tutti i vari quiz che hanno fatto la storia della televisione, perché ci manca Portobello, ce ne mancano molti altri. E allora che fai? Non torni su questo argomento? Certo, lo faremo un'altra volta. Ciao!
1: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
2: Sono le 19 e un minuto.
1: Spot.
3: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Mentadent esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Gengive Forti e White Now 3 in 1 sono a 2,99 euro. Gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Mentadent in omaggio alla travel size del dentifricio Mentadent P. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Gemini.
5: Spot. 1 euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. 1 euro.
6: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
7: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
8: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
8: E di interessi?
7: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
11: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla tangenziale di Mestre segnaliamo code tra la rotatoria della Miranese e Marghera in direzione Padova. Sempre sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code per traffico intenso tra il Terraglio e il Bivio per l'A27 e rallentamenti tra la rotatoria della Miranese e la Castellana. Vi ricordiamo che fino al 31 ottobre per lavori è chiuso l'allacciamento tra la A4 e la tangenziale di Mestre uscita barriera di Venezia Est in direzione Padova-Milano. Chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto e Marghera può proseguire lungo il passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere la A27 Venezia-Belluno, da cui può indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e il raccordo aeroportuale Marco Polo. In chiusura di questo appuntamento vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info

0: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
1: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati all'ascolto. Spostamenti regolari sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre nelle notti di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 5.30, verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese per chi proviene da Trieste, uscita consigliata a Marghera. Inoltre dalle 22 di giovedì 15 ottobre fino alle 6 del giorno successivo, per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la A4 e la A13 sia per chi proviene da Venezia sia per chi proviene da Milano. La clientela che intende mettersi in A13 con direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
1: Radio Gemini. Playing only the best hits.
0: 70, 70, 80, 80, 90, 90, 2000, 2000. Da questo momento, Power Beat, Power Beat.
2: All time hits.
0: Le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera, dalle 20 alle 22. Solo su Radio Gemini.

0: Dumbo. Due dischi uno dietro l'altro. Dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One. Spot.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Hai un locale? O una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Spot.
3: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Lo shampoo e il balsamo Sun Silk sono a 2,09 euro. Prova anche le linee Sun Silk Luminous, Keratin e la novità Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro e con due prodotti Sun Silk in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
5: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona serata, ben ritrovati. Il traffico è regolare sui principali percorsi del nord-est. Sulla A4 Venezia-Trieste segnalato ostacolo sulla strada tra l'innesto con la A23 e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia. Vi rendiamo conto di due importanti cantieri notturni nella giornata di domani. A partire dalle 22 infatti di giovedì 15 ottobre fino alle 6 del mattino di venerdì 16, a causa di attività di manutenzione fuori competenza, resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova per chi proviene da entrambe le carreggiate dell'A4 e deve mettersi in A13 in direzione Bologna. Sarà possibile immettersi attraverso il percorso alternativo dalla stazione di Padova Est. E dalle 21 di domani e fino alle 5:30 di venerdì sulla tangenziale di Mestre verrà chiusa per lavori l'uscita della Milanese provenendo da Trieste. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Radio Gemini One, Radio Gemini One, siamo tornati.
0: 70, 70, 80, 80, 90, 90, 2000, 2000. Da questo momento, Power Beat, Power Beat.
2: All time hits.
0: Le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera, dalle 20 alle 22. Solo

0: Double.
1: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
2: Spot. C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Le hit più forti, tutte in power beat. Are you ready? Solo su Radio Gemini. We've seen great power.

Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.

0: Gemini Mix. Gemini Mix. I nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.
1: Su Radio Gemini, Gemini Mix.

Gemini Mix. Gemini Mix. I nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Gemini.
1: Gemini One, the big one.
2: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
3: Listen our podcast.
2: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
3: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
2: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi.
3: Rewind and play again.
2: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
0: Radio Gemini One, this is the big one.

0: Gemini. Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Radio Gemini Mix con Andrea Cecchinato.